0: Però è sicuro un lancio.
1: Alright.
0: Shows my 4150 for uniforms lost out.
1: Well, 15 uniforms lost out.